0: un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Sono Marco, chiamo dalla Sicilia, da Bronte. Ascolto Radio Margherita perché mi trasmette tanta gioia e tante emozioni. Un bacio a tutti gli ascoltatori, un bacio a tutti i brontesi.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita.
1: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: l'indovinello del giorno.
1: Cerco la terra e mi tuffo in mare, ma poi vado a fondo perché non so nuotare. La risposta è l'ancora.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza. Luca Bonaffini, quando?

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mi

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Aldo Lussito. Toccami.

0: ci sei.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
2: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita. Però te ne vai.

0: anni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 2 e 51 minuti.
2: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita. Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questa

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Giovanni dalla provincia di Nuoro. Ciao Radio Margherita, piacere di averti conosciuto, sei bellissima, buon lavoro a te e a tutti gli ascoltatori. Bye bye.
1: Radio Margherita, sei bellissima anche a Nuoro.
2: Johnny Dorelli, e penso a te.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Adriano Celentano.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Adriano Celentano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Conto su di te. L'emozione non ha voce. Una carezza in un pugno.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 3:30.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le parole fanno male anche quando non lasciano lividi. Una casa non è sicura se dentro rimbombano urla e offese.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 3 e 53 minuti. Riccardo Cocciante, Celeste Nostalgia.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Claudio Baglioni.
1: Me ne vado nella notte logorando strade, han lavato il cielo.

0: Ciao, sono Silvana, chiamo da Piazza Armerina, la città dei mosaici in provincia di Enna, e ascolto Radio Margherita perché trasmette delle bellissime canzoni, ma ancora più belle sono gli stacchetti che precedono le canzoni. Grazie, ciao, buon ascolto a tutti.
1: Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi.

preferita musica italiana. Loredana Errore, luce in

0: Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

Sergio Endrigo è nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1933 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato un artista annoverato fra i più importanti cantautori italiani che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica leggera del nostro paese. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968, è arrivato secondo nel 1969 e terzo nel 1970. Nel corso della sua carriera ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pier Paolo Pasolini, Vinicius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e con musicisti come Toquinho e Luis Bacalov. Era una maschera con una vena malinconica che ha scritto canzoni bellissime dallo stile personalissimo. Sergio Endrigo era definito il poeta della canzone per antonomasia. Era l'anello di congiunzione fra la musica leggera e il mondo della letteratura e della cultura. È stato un artista autentico, inquieto, geniale e raffinato. Lontano dal mondo luccicante dello spettacolo, preferiva suonare e avere un rapporto diretto con il pubblico. È stato cantore del suo tempo, unico nel suo genere. Ha cantato in tantissimi paesi del mondo, ha scritto circa 250 canzoni e lungo la sua vita artistica ha composto brani musicali anche per tanti altri interpreti. Interpretò anche alcune canzoni per bambini come La Casa. Nel 2001 gli è stato attribuito il premio Tenco. Sergio Endrigo muore a Roma il 7 settembre 2005, all'età di 72 anni. Tra i brani più iconici di Sergio Endrigo ricordiamo Io che amo solo te, Lontano dagli occhi, Teresa, Canzone

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sergio Endrigo.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.
6: Oh.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita. Quando

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 4 e 54 minuti.
1: Matteo Romano, Casa di Specchi.

0: chiuso gli occhi, non mi far guardar più. Sto tanto bene nella mia ingenuità.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: Amore effimero.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di giovedì una perturbazione raggiungerà il nord Italia con fenomeni anche di forte intensità, da segnalare la possibilità di nubi fragi con raffiche di vento improvvise e locali grandinate. Qualche rovescio potrebbe interessare anche parte della Toscana. Sole protagonista invece al centro-sud con ancora tanto caldo, massime infatti in aumento per venti di scirocco. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo. Adesso sì. Adesso.

0: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto Algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Bernardo. Oggi è l'onomastico di Bernardo. Il nome ha origine germanica e significa orso valoroso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 agosto del 1968, 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Lo scioglilingua di oggi è: prima pensa, poi parla, perché parola poco pensata porta pena. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Credevo di essere un amante eccezionale, finché non scoprì che lei aveva l'asma. Ed ora l'aforisma del giorno. Un solo sguardo può dire più di 1000 frasi ben scritte. Il consiglio della nonna di oggi è: per non rendere la carne di pollo stopposa, attendere gli ultimi minuti di cottura per salarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Esiste solo prima di nascere e nascendo muore. La risposta è domani. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Gigi Pugliese da Taranto. In dialetto tarantino, amanen, amanen, amanen, maledetto quasi senza men. C'è te trueva da martaia, a te, la men, cieca da la da da. Oggi c'è il silicone.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Scenografia. Scenografia. Composto di sceno e grafia. Significato: arte di creare le scene e le decorazioni teatrali.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
4: Lo sai che in

0: Abituarci a mille stimoli ci rende incapaci di restare fermi anche solo 5 minuti. Ritrovare il silenzio e la noia è il primo passo per riconnettersi con se stessi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Montesarchio, in provincia di Benevento. Gli auguri sono per Giovanni Compare. Il nostro volo prosegue verso San Martino delle Scale, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Alessandro Berretta. Nuovamente in volo, questa volta la nostra destinazione è Basilea, in Svizzera, dove gli auguri vanno a Alfredo Di Silvestro. Scendiamo a Bagheria, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Rosalia Monreale. Auguri ad Orazio Salvatore Spoto di Acicatena, in provincia di Catania. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Torino per festeggiare Pasquale Ricciardi. Una nuova tappa, questa volta andiamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Cristian Cammarata. Non ci fermiamo e voliamo a Petrosino, in provincia di Trapani, dove aspettano i nostri auguri per Agostino De Pasquale. Un pensiero speciale per Giovanni Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Ultimo atterraggio a Cagliari e gli auguri vanno a Ruben Sollai. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Milva.

0: Da Radio Margherita stiamo ascoltando Buongiorno con, oggi in compagnia di Milva.
1: Questa sera è domenica, non mi va proprio di uscire. Preferisco stare in casa a guardare la televisione. Danno quel film con quell'attore che mi fa impazzire. Quello coi capelli rossi.

in questa vita scoprire che sei felice, ho quasi paura, ma affrontare il mondo quando lui mi guarda negli occhi.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Milva.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Dipingi un mondo per me, La Filanda, Little Man, Non ce l'ho con te, Sono felice e Un sorriso.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con
3: Mimmo Locasciulli.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 20 agosto, sono le ore 6 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Bernardo.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Ovile. Ovile. Dal latino, da ovis, pecora. Significato: stalla delle pecore, rifugio degli armenti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Schernire. Schernire. Dal longobardo schirmian, che significa proteggere. Significato: proteggere, ripararsi, in senso figurato, sottrarsi a qualcosa, eludere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tresca. Tresca. Dal verbo trescare. Significato: antica danza contadina, in senso figurato, raggiro, imbroglio.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Alfa. Alfa. Dal greco alfa. Significato: nome della prima lettera dell'alfabeto greco.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 6 e 53 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Gina Frongia di Serramanna, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Mirko Attardi. Proseguiamo verso Alghero, in provincia di Sassari, per fare gli auguri a Alessandro Carena. A Trapani arrivano i nostri auguri per Giuseppe Licausi. Voliamo a Bronte, in provincia di Catania, e troviamo Giorgia Carastro. Tappa a Palermo per festeggiare Alessandro Lupo. Un saluto speciale va a Giuseppina Caruso di Troina, in provincia di Enna. Infine, gli auguri vanno a Salvatore Fontana di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tony del Monaco è più forte di me.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo da Genova, sono Giuseppina. Volevo semplicemente dire che non ho apprezzato, ma anche mi ha fatto molto male la battuta che sono state fatte ieri mattina nei confronti dei vegetariani, perché mi sembra giusto rispettare una scelta che viene fatta soprattutto per risparmiare sofferenza ad altri esseri viventi. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 7 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Bernardo. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Uno zero incontra un otto e gli dice: ma levati quella cinta che sei ridicolo.
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto un uomo con un occhio pesto e uno ragù.
1: L'angolo del sorriso.
2: Era un uomo così antipatico, ma così antipatico che quando è morto i parenti hanno chiesto il bis.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Non devi essere impeccabile per valere qualcosa. La bellezza autentica si trova anche nelle imperfezioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Piero Allegrini, Non ti lascerò. Vorrei...

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 7:54.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Montesarchio, in provincia di Benevento. Gli auguri sono per Giovanni Compare. Il nostro volo prosegue verso San Martino delle Scale, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Alessandro Berretta. Nuovamente in volo, questa volta la nostra destinazione è Basilea, in Svizzera, dove gli auguri vanno a Alfredo Di Silvestro. Scendiamo a Bagheria, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Rosalia Monreale. Auguri ad Orazio Salvatore Spoto di Acicatena, in provincia di Catania. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Torino per festeggiare Pasquale Ricciardi. Una nuova tappa, questa volta andiamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Cristian Cammarata. Non ci fermiamo e voliamo a Petrosino, in provincia di Trapani, dove aspettano i nostri auguri per Agostino De Pasquale. Un pensiero speciale per Giovanni Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Ultimo atterraggio a Cagliari e gli auguri vanno a Ruben Sollai. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì una perturbazione raggiungerà il nord Italia con fenomeni anche di forte intensità, da segnalare la possibilità di nubifragi con raffiche di vento improvvise e locali grandinate. Qualche rovescio potrebbe interessare anche parte della Toscana. Sole protagonista invece al centro-sud con ancora tanto caldo, massime infatti in aumento per venti di scirocco. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: Un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora. Cristiano Cosa. La vita cos'è?
1: La vita cos'è?

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, sono Giovanni da Pescara. Volevo semplicemente dire che oggi come oggi c'è tanta gente che abbandona neonati, bambini, maltratta bambini. Io e la mia compagna sono anni che proviamo ad avere un bambino e non ci riusciamo. È proprio vero, chi ha il pane non ha i denti. Ciao a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Ascolta canzoni napoletane su Sky, canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Drupi, Ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa che non

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 8:22.

0: te così.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 20 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Bernardo. Oggi è l'onomastico di Bernardo. Il nome ha origine germanica e significa orso valoroso. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 20 agosto del 1968, 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla primavera di Praga. Lo scioglilingua di oggi è: prima pensa, poi parla, perché parola poco pensata porta pena. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Credevo di essere un amante eccezionale, finché non scoprì che lei aveva l'asma. Ed ora l'aforisma del giorno. Un solo sguardo può dire più di mille frasi ben scritte. Il consiglio della nonna di oggi è: per non rendere la carne di pollo stopposa, attendere gli ultimi minuti di cottura per salarlo. Adesso l'indovinello del giorno. Esiste solo prima di nascere e nascendo muore. La risposta è domani. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Sono Gigi Pugliese da Taranto. In dialetto tarantino, amanen, amanen, amanen, maledetto quasi senza men. Se ti trovi da Martai, a te, la men, cieca da da da. Oggi c'è il silicone.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Scenografia. Scenografia. Composto di sceno e grafia. Significato: arte di creare le scene e le decorazioni teatrali.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.
4: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore e adesso sono qui che ti aspetto.

Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Pensioni ancora
1: sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 8 e 58 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Gina Frongia di Serramanna, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Mirko Attardi. Proseguiamo verso Alghero, in provincia di Sassari, per fare gli auguri a Alessandro Carena. A Trapani arrivano i nostri auguri per Giuseppe Licausi. Voliamo a Bronte, in provincia di Catania, e troviamo Giorgia Carastro. Tappa a Palermo per festeggiare Alessandro Lupo. Un saluto speciale va a Giuseppina Caruso di Troina, in provincia di Enna. Infine, gli auguri vanno a Salvatore Fontana di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita.
0: Francesca Alotta. Fragilità.

Un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora. Drupi, piccola e fragile. No!

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

Con il brano Con te si sono confrontati oggi Rita Pavone e Giuni Russo. Confronti. Radio Margherita, la tua migliore amica.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige,

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 9 e 23 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Bernardo.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

ma coi tuoi occhi qui di fronte.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Vecchio detto calabrese, i parenti sono come gli scarpe, più si strette, più fanno male. Tradotto in italiano, i parenti sono come le scarpe, più stanno strette, più fanno male ai piedi.
4: Pacienza ci vuole agli burraschi, che non si mangia meli senza muschi. Bisogna restare pazienti quando le cose vanno male e ricordarsi che le cose belle, la felicità, arrivano anche se sono accompagnate talvolta, spesso e volentieri, da cose fastidiose. Bisogna essere pazienti nelle avversità, nelle burrasche, perché non si mangia miele senza fare i conti con l'arrivo delle fastidiose mosche.
5: Graziella da Alzano Lombardo, provincia di Bergamo. Proverbio del giorno: chi gammia ianta dur, isa anta desperlur. Tradotto: chi non ha chi li vanta, si vanta da solo. Ciao!
6: Il proverbio che io invece vi voglio dire è: o lupo da mala coscienza come opera pensa. Cioè, il lupo della mala coscienza come opera pensa.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stas-

0: uscirò, non dormirò e non lo so.
1: Ricchi e poveri, mai dire mai.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Mi chiamo Rosarella Porta da Ragusa. Io telefonavo per lamentare il non rispetto del divieto di fumare nei locali pubblici. Lavoro da 17 anni, anzi da più di 17 anni, in un ente che non si preoccupa per niente di inserire gli apparecchi adatti per il condizionamento dell'aria, non dico dell'aria fredda e dell'aria calda, ma proprio dell'aria pulita, perché dove lavoro io ci sono le finestre proprio attigue sul marciapiede, per cui il fumo delle sigarette delle persone che si fermano me lo subisco tutto io attraverso le fessure dei vetri. Quindi si dovrebbero, penso, sensibilizzare tutti i proprietari a far sì che fossero applicati i condizionatori adatti per il riciclo dell'aria e non fare morire, così come stanno facendo, penso, con me per il fumo delle sigarette.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita.
3: Radio Margherita, la mia calamita.
2: Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 9 e 50 minuti.
4: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Montesarchio, in provincia di Benevento. Gli auguri sono per Giovanni Compare. Il nostro volo prosegue verso San Martino delle Scale, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Alessandro Berretta. Nuovamente in volo, questa volta la nostra destinazione è Basilea, in Svizzera, dove gli auguri vanno a Alfredo Di Silvestro. Scendiamo a Bagheria, in provincia di Palermo, e facciamo gli auguri a Rosalia Monreale. Auguri ad Orazio Salvatore Spoto di Acicatena, in provincia di Catania. Sorvoliamo i cieli ed atterriamo a Torino per festeggiare Pasquale Ricciardi. Una nuova tappa, questa volta andiamo a Sciacca, in provincia di Agrigento, per gli auguri a Cristian Cammarata. Non ci fermiamo e voliamo a Petrosino, in provincia di Trapani, dove aspettano i nostri auguri per Agostino De Pasquale. Un pensiero speciale per Giovanni Butera di Casteldaccia, in provincia di Palermo. Ultimo atterraggio a Cagliari e gli auguri vanno a Ruben Sollai. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarson e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere la tensione dalla crisi americana, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Arganci. Dopo 4 sedute consecutive al rosso fiaccate dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale. Si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto poi ritrattato di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultima ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Xani. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 10 e 24 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Bernardo.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1 euro e 69. Vieni da Sisa.
3: E se fossi un pittore?

ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Sergio Endrigo è nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1933 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato un artista annoverato fra i più importanti cantautori italiani che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica leggera del nostro paese. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968, è arrivato secondo nel 1969 e terzo nel 1970. Nel corso della sua carriera ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pier Paolo Pasolini, Vinicius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e con musicisti come Toquinho e Luis Bacalov. Era una maschera con una vena malinconica che ha scritto canzoni bellissime dallo stile personalissimo. Sergio Endrigo era definito il poeta della canzone per antonomasia. Era l'anello di congiunzione fra la musica leggera e il mondo della letteratura e della cultura. È stato un artista autentico, inquieto, geniale e raffinato. Lontano dal mondo luccicante dello spettacolo, preferiva suonare e avere un rapporto diretto con il pubblico. È stato cantore del suo tempo, unico nel suo genere. Ha cantato in tantissimi paesi del mondo, ha scritto circa 250 canzoni e lungo la sua vita artistica ha composto brani musicali anche per tanti altri interpreti. Interpretò anche alcune canzoni per bambini come La Casa. Nel 2001 gli è stato attribuito il premio Tenco. Sergio Endrigo muore a Roma il 7 settembre 2005, all'età di 72 anni. Tra i brani più iconici di Sergio Endrigo ricordiamo Io che amo solo te, Lontano dagli occhi, Teresa,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sergio Endrigo.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere la tensione dalla crisi americana, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Arganci. Dopo 4 sedute consecutive al rosso fiaccate dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale. Si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino del UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto poi ritrattato di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultima ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Xani. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Caterina Caselli. Sono bugiarda.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 10 e 56 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Gina Frongia di Serramanna, in provincia di Cagliari. Ci spostiamo ora in Sicilia, a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove gli auguri vanno a Mirko Attardi. Proseguiamo verso Alghero, in provincia di Sassari, per fare gli auguri a Alessandro Carena. A Trapani arrivano i nostri auguri per Giuseppe Licausi. Voliamo a Bronte, in provincia di Catania, e troviamo Giorgia Carastro. Tappa a Palermo per festeggiare Alessandro Lupo. Un saluto speciale va a Giuseppina Caruso di Troina, in provincia di Enna. Infine, gli auguri vanno a Salvatore Fontana di Catania. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo,

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Io sono Gianni da Agrigento. Niente, stavo ascoltando Radio Margherita e sentivo un signore che si stava lamentando dicendo: mettetevi una mano sulla coscienza. Mio nonno mi diceva: la coscienza non ce l'ha neanche il lupo, pensa alle persone fisiche.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, tre canzoni di Adriano Celentano.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Adriano Celentano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Conto su di te. L'emozione non ha voce. Una carezza in un pugno.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 11 e 24 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Bernardo.
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
5: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ivan Graziani, Fragili fiori. Dove?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere la tensione dalla crisi americana, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Arganci. Dopo 4 sedute consecutive a rosso fiaccate dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale. Si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino del UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultima ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Xanì. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Elisa, dillo solo al buio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 11 e 58 minuti. Mango, Disincanto.

Sono Michele e chiamo da Cani Cattivi. Ascolto Radio Margherita perché è la mia preferita e la voglio seguire per tutta la vita. Grazie.

0: Un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Roberto Carlos. Canzone per te.
6: A first

0: così.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Otto von Bismarck? Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. Sa cosa diceva Giovanni XXIII? L'umanità è una grande ed immensa famiglia e troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. Sa cosa diceva Publilio Siro? La pazienza, messa troppe volte alla prova, diventa rabbia.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 12 e 54 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
4: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia, l'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti, l'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
3: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia. Un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: Un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: L'importanza del pianeta deve essere sempre in primo piano. Mi rivolgo alle amministrazioni comunali. Istituite la giornata dell'albero come una volta. Gli alberi evitano le frane, sono la casa degli uccelli e generano ossigeno. Oggi ne abbiamo tanto di bisogno, il pianeta e dei nostri figli.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. A volte la sapienza più grande consiste nel non sapere o nel fingere di non sapere.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Gianni Morandi. La mia ragazza sa.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao a tutti, io sono Roberta, chiamo da Trapani e vi volevo dire che siccome io lavoro nel settore della musica e sono una cantautrice, volevo fare un appello a tutti i ragazzi, a tutte le persone che si divertono a comporre e a suonare la propria chitarra. Ragazzi, anche quando tutto sembra perduto, anche quando tutto sembra fallito, non mollate mai, perché la musica è troppo importante. Fate sempre fede su di lei, perché è una delle poche cose che è rimasta e conserva ancora la sua sacralità. L'importante è crederci. Ciao a tutti, da Roberta, ciao!
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 13:54.
4: Radio Margherita, amica fedele.

0: Gioco facile, ma dai.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
3: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia, l'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti, l'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia. Un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Un giorno insieme.
5: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Maninni, pazzo io. Anche

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Siamo da parte di Pino di Calimera, provincia di Lecce, che non può parlare perché è malato di SLA. Questo è il suo messaggio. Faccio i complimenti a Radio Margherita che con la sua bellissima musica rende le mie giornate un po' più belle e accompagna i miei pensieri. Continuate così. Un abbraccio.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 14 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Quando riponete la spesa nella dispensa, ricordatevi di non conservare mai le patate insieme alle cipolle. Marcirebbero entrambe molto rapidamente.
1: I consigli della nonna.
2: Avete finito la colla in casa? Preparatela voi, impastando farina e acqua. La rete di proteine che si forma è un ottimo sigillante.
1: I consigli della nonna.
2: La cerniera dei jeans non scorre? Provate a strofinarla con del burro cacao. Facile ed efficace.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Demis Rousseau, il tocco dell'amore.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
2: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia, l'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti, l'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
1: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo. Oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia. Un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Angela da Sperone, in provincia di Avellino. Vorrei dare un consiglio a tutte le famiglie, ma particolarmente ai genitori. Cari genitori, sono una mamma di 3 figli maschi. Ho avuto il dono di Dio di avere 3 ragazzi splendidi. Allora, facciamo qualcosa per questi ragazzi. Guardiamo l'essenza della vita, e cioè la famiglia, l'amore, il rispetto reciproco. I figli non si crescono con i soldi, ma si crescono con i sentimenti, sempre, da piccoli, per poi raggiungere finalmente alla meta finale, cioè di ritrovarci questi ragazzi, questi uomini che costruiranno un futuro sano. In bocca al lupo, ragazzi, e tanti auguri, genitori.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: via da qui.
1: E ancora qui
0: ti aspetto.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 14 e 58 minuti. Audio 2. Sì che non sei tu.

0: Mi chiamo Giuseppe, ascolto dalla provincia di Siracusa. Ho conosciuto Radio Margherita tramite una persona non italiana, tramite una donna polacca che si chiama Wanda. Radio Margherita è la radio più bella che ci sia e un super saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la radio più bella che ci sia, anche a Siracusa.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: every leech. She broke it. I love you over. Ciao.
1: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Sono le ore 15 e 23 minuti.
3: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!
4: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
1: Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

0: Anche uno scritto frettoloso può ferire. Le parole digitali restano. Rileggile prima di premere invio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Dick Dick, il vento.
3: Cara,
4: cara,
3: sono le 8 del mattino.
4: Sono le 8 del mattino.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 15 e 54 minuti.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Giornata di temporali, grandinate, forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. In questo agosto segnato da femminicidi, nuovo episodio di violenza a Cesano Maderno in provincia di Monza. I carabinieri hanno arrestato un 55enne che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le donne sono riuscite a difendersi e mettersi in salvo. Strage di civili in un attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il conflitto ancora una volta coinvolge in un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino carico d'esplosivo. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2 euro al litro, sulla rete stradale in modalità self, oltre 2,10 euro per il gasolio, sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 per la verde, 2,186 per il gasolio. Tennis, quarti di finale a Cincinnati dopo la vittoria su Hodar. Flavio Cobolli torna in campo stasera contro l'americano Paul, avversario americano anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora.
1: Francesco Guccini, Eskimo. Questa

Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Canzoni napoletane.
1: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
0: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
1: o su TV Satta canale 646.
0: Puoi ascoltare Radio Canzoni napoletane anche in FM,
1: in DAB e in streaming.
0: Oppure scarica l'app Canzoni napoletane.
1: Canzoni napoletane.
0: Suoni antichi.
1: Passione di sempre.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Giulia, vi chiamo da Sassari. Voglio che arrivi questo messaggio a mia sorella Rita, che Dio la benedica. Non è facile abbandonare la propria casa e le proprie abitudini per assistere una sorella inferma. Lei lo ha fatto chiedendo in cambio soltanto di ascoltare Radio Margherita, che è la sua ragione di vita. E così ha fatto volare questo mio mese e mezzo di malattia con gioia ed allegria. Vi prego, fatele arrivare il mio grazie. Grazie anche a voi. Ciao.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 16:25.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Più sono caldo, più sono fresco. La risposta è il pane.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Olly e Angelina. Per due come noi.
1: Per due come noi. Non ci sono favole. Due come noi. Ma smetti di piangere. Per due come noi. Salutami i tuoi. No, no, no. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Giornata di temporali, grandinate, forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. In questo agosto segnato da femminicidi, nuovo episodio di violenza a Cesano Maderno in provincia di Monza. I carabinieri hanno arrestato un 55enne che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le donne sono riuscite a difendersi e mettersi in salvo. Strage di civili in un attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il conflitto ancora una volta coinvolge in un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino carico d'esplosivo. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2 euro al litro, sulla rete stradale in modalità self, oltre 2,10 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 per la verde, 2,186 per il gasolio. Tennis, quarti di finale a Cincinnati dopo la vittoria su Hodar. Flavio Cobolli torna in campo stasera contro l'americano Paul, avversario americano anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 16 e 56 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 21 agosto con un nuovo impulso instabile sulle regioni settentrionali e molte zone del centro. Si formeranno piogge, rovesci sparsi, ma anche temporali severi, accompagnati da grandine e raffiche di vento improvvise. Attenzione a possibili criticità ed accumuli considerevoli. Tempo soleggiato e asciutto invece sulle nostre regioni meridionali e sulla Sicilia, con caldo in accentuazione soprattutto nelle aree interne della Puglia, ma anche tra Calabria e Sicilia, con temperature massime abbondantemente oltre i 35-36 gradi. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Spettabile Radio Margherita, sei l'unica radio che dai sfogo alla nostra vita. Ti prego, mandi in onda questo messaggio, inviato da Franco da Enna. Lo dedico a mia sorella e a tutti coloro che sono malati mentalmente dai vari giochi del lotto. Prima di tutto, ricordatevi che il banco vince sempre e su questo punto già dovreste riflettere e smettere di giocare. Inoltre, ricordatevi che le giocate avvengono via telematica e in pochi minuti sanno tutti i numeri che noi giochiamo e poi possibilmente fanno uscire i numeri non giocati. Io me ne sono fatto un'idea. Ho smesso di giocare e ci sono riuscito. Ora tocca a te. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Milano, con te si sono confrontati oggi Rita Pavone e Giuni Russo. Confronti.
1: Mia Martini, minuetto.
2: È un

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Sono le ore 17 e 27 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sferzare. Sferzare. Dal longobardo filezzan, da un antico fillan, battere, sferzare, colpire, significherebbe levare la pelle. Significato: frustare, colpire qualcuno con una frusta, in senso figurato biasimare.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trucciolo. Trucciolo, etimologia incerta, significato: striscia sottile di legno asportata con la pialla.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Lusinga. Lusinga, dal provenzale, significato: adulazione rivolta a carpire la benevolenza di un altro per indurlo ad un certo comportamento. Anche illusione.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Arpa. Arpa, dal germanico. Significato: strumento musicale a corde che si suona con le dita. Tipico strumento dei bardi irlandesi e degli antichi popoli germanici. Uno strumento simile, triangolare e portatile, era quello ebraico su cui cantava il re David. Si chiamava arpa eolia, uno strumento con corde disposte in modo da suonare quando vi soffiava il vento.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: Anche i maschi soffrono l'obbligo di mostrarsi forti e perfetti. La bellezza vera non ha muscoli da esibire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Nicola Di Bari, Eternamente.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Maurizio e chiamo dalla provincia di Firenze. Oggi ho sentito un signore alla radio che diceva di tenere lontani i bambini dai sacerdoti perché nelle sacrestie, secondo lui, chissà che cosa fanno. Io sono rimasto molto dispiaciuto nel sentire questo, perché i sacerdoti invece sono delle persone sante che passano la vita in sacrificio per gli altri e per mandare le anime in paradiso. Io sono cresciuto tra tanti sacerdoti e non c'è stato mai uno che mi ha sfiorato con un dito. Se c'è uno che sbaglia, ce ne sono migliaia e migliaia che fanno il bene di tutti e indirizzano i bambini sulla strada giusta dell'amore, del rispetto verso gli altri.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 17:51.

0: Radio Margherita Notizie.
1: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo. In Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali. A Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Paolo Saltarello dagli Stati Uniti. Sono proveniente dalla provincia di Foggia, paese di Biccari. Sono in questa terra americana da 50 anni e la nostra terra nativa è sempre nel nostro cuore. Paese dove si nasce non ti si può scordare. I miei grandiosi complimenti a Radio Margherita, mamma mia, che musica, che presentazione musicale. Ed in particolare io penso che Radio Margherita è l'unica a trasmettere soltanto e unicamente canzoni italianissime. Che bello godere e sentire nient'altro che melodie italiane, pari a tante altre presentazioni in Italia, che per la maggior parte suonano canzoni non italiane ma americane, al di più che non vanno assolutamente a mantenere la nostra cultura italiana.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: preferita musica italiana.
1: Elisa, se piovesse il tuo nome.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Io ho un amico così pigro, ma così pigro che ha sposato una donna incinta.
2: L'angolo del sorriso.
3: Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ma l'uranio impoverito chiede la carità o muore di stenti?
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza. Annalisa e Marco Mengoni, Piazza San Marco.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Angela, chiamo sempre dalla Toscana. Io stavo facendo una riflessione poco fa. A volte ci dimentichiamo, con tutti i nostri problemi, di ringraziare tutti i volontari che si prodigano per noi. Io ogni mattina faccio la fisioterapia e i ragazzi affettuosi, sorridenti, ogni mattina puntuali mi accompagnano, e poi vedo tutte le altre associazioni con queste anziane. A volte con i nostri problemi ci dimentichiamo di dire grazie. Innanzitutto ringrazio tutti voi che vi prodigate, Radio Margherita che ci unisce da nord a sud. Allora il mio abbraccio più sincero, più caloroso va a tutti i volontari, a tutti questi ragazzi che ogni mattina, ogni momento, un loro sorriso ci accompagnano e ci riaccompagnano a casa.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Mattia Bazzar, il cielo di

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Equipe 84.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo, in Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali, a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Davide da Catania, desidero augurare una buona giornata a tutti, in particolare al signore che a Piazza San Domenico, seccatissimo perché sono passato col verde, mi ha lanciato il gippone color argento addosso, pur essendo io sulle strisce pedonali. Ma caro, perché ti innervosisci? Hai dormito male? Il fatto che io rispetti i colori del semaforo non ti autorizza ad incavolarti. Cerca piuttosto di trarre esempio, non perché io mi senta di essere un superuomo, ma perché ho provato che la calma è una virtù che aiuta tanto. Ciao!
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Adriano Celentano.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Adriano Celentano.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Conto su di te. L'emozione non ha voce. Una carezza in un pugno.

0: conta più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 19 e 27 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo.

0: sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Lavorare troppo non è una medaglia, è un campanello d'allarme. Se la vita è solo lavoro, ti stai perdendo qualcosa di importante.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita. Ivano Fossati. La mia banda suona il rock.

0: verso il paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 19 e 53 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Domani giornata di lutto nazionale in Ucraina per la strage di civili della scorsa notte a Kiev causata da un massiccio raid russo. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali. Dopo Germania, Svizzera e Austria, altri due paesi europei preparano la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo oggi i governi di Finlandia e Svezia. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. Tennis e calcio nella serata degli italiani. A Cincinnati Flavio Cobolli affronta nei quarti Tommy Paul. A Bergamo l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Il tecnico Maurizio Sarri.
4: Per noi è una partita importante, è chiaro. Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Partita difficile, sarà una battaglia.
3: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, la scelta migliore.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesca e chiamo da Palermo. Vorrei dirvi che stamattina ho avuto l'ennesimo scippo in zona Santa Rosalia via Solarino. Mi hanno acchiappato per il collo, mi hanno tirato la collalina col ciondolo, sono tutta graffiata. È mai possibile che la città sta diventando una giungla e nessuno fa niente? Vorrei dire a tutte le signore di non mettere gioielli, perché rischiano veramente forte. Grazie molto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
4: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami. Scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
5: Perdonami. Sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Perdonami.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 20:26.

0: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Antonino Miceli da Trapani, propongo il seguente proverbio dalla mia città Trapani. U immuruto naso via, uso immo un sotalia, che significa colui che ha diciamo la gobba non si guarda quella propria, ma guarda sempre quella degli altri. Saluti.
4: Rosario da Siracusa, vorrei dirvi il mio proverbio. A lingua non nave ossa, ma stocca l'ossa. In italiano, quando tu fai un'offesa con la bocca, è peggio di una sberla, peggio di un pugno in faccia. Ciao ciao, complimenti Radio Margherita.
5: Il proverbio dalla Sardegna, da Sarule, che sarebbe di Sarule, diciamo il proverbio. Pista la sabba, pista abba est e abba istada, che vorrebbe dire: se una persona è fatta così, è inutile che tu ci giri attorno, sempre così rimarrà.
6: Sono Alessandro da San Potito, dalle mie parti si dice: a sì a fatica era buona, a facevano i privati, che vuol dire se il lavoro fosse stata una cosa bella l'avrebbero fatta i preti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Marco Mengoni, l'amore si odia.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, sono Gemma Stallone, ti ascolto dal Bari, ospedale policlinico, e sono ricoverata presso la clinica o Torino per aver subito un intervento molto particolare e delicato. Pertanto desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito in questo tragico momento clinico, gli operatori, i professori, e dire che effettivamente non esiste più la mala sanità, ma la buona sanità. Quindi tutti quanti dobbiamo avere fede e fiducia nel confronto di coloro che ci seguono. Grazie Radio Margherita, siete veramente il mio grande tiramisù. Gemma Stallone, un abbraccio a tutti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: mare. Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Domani giornata di lutto nazionale in Ucraina per la strage di civili della scorsa notte a Kiev causata da un massiccio raid russo. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali. Dopo Germania, Svizzera e Austria, altri due paesi europei preparano la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo oggi i governi di Finlandia e Svezia. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. Tennis e calcio nella serata degli italiani. A Cincinnati Flavio Cobolli affronta nei quarti Tommy Paul. A Bergamo l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Il tecnico Maurizio Sarri.
4: Per noi è una partita importante, chiaro. Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Sarà difficile, sarà una battaglia.
3: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide, forti come quei caratteri delle vie più ruvide, come l'acqua del Trentino.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 20 e 54 minuti.

0: sono Emilio da Napoli e ascolto Radio Margherita perché finalmente ho trovato la radio dei miei sogni. Viva Radio Margherita. Ciao.
1: Radio Margherita, la radio dei tuoi sogni, anche a Napoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: Un giorno insieme con Claudio Baglioni. Torna fra un'ora. Alessandra Amoroso. Cose stupide.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: bellissimi.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Mi chiamo Amici Fabio, telefono da Falconara, ho già chiamato ieri ma non è che so veramente poi mandato in onda il mio intervento. Cittadinanza attiva, dobbiamo svegliarsi cittadini, le leggi sono meravigliose ma nessuno ce le spiega. La delibera Civit numero 2 del 2012 prevede come d'obbligo le giornate della trasparenza, che devono fare già gli enti pubblici, comuni, province e regioni, già dal 2010 almeno, non l'hanno quasi mai fatte. La delibera Civit numero 2 del 2012, giornate della trasparenza per spiegare i piani e le relazioni delle performance, che sono documenti meravigliosi, per spiegare i piani anticorruzione, legge 190 del 2012, per spiegare i piani della trasparenza e per spiegare che documenti sono obbligatori o pubblicare su amministrazione trasparente che sta dentro il sito di ogni ente pubblico.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 21 e 23 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

Sergio Endrigo è nato a Pola in Croazia il 15 giugno 1933 ed è stato un cantautore e poeta italiano. È stato un artista annoverato fra i più importanti cantautori italiani che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica leggera del nostro paese. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 1968, è arrivato secondo nel 1969 e terzo nel 1970. Nel corso della sua carriera ha collaborato con scrittori e poeti come Gianni Rodari, Pier Paolo Pasolini, Vinicius de Moraes, Giuseppe Ungaretti e con musicisti come Toquinho e Luis Bacalov. Era una maschera con una vena malinconica che ha scritto canzoni bellissime dallo stile personalissimo. Sergio Endrigo era definito il poeta della canzone per antonomasia. Era l'anello di congiunzione fra la musica leggera e il mondo della letteratura e della cultura. È stato un artista autentico, inquieto, geniale e raffinato. Lontano dal mondo luccicante dello spettacolo, preferiva suonare e avere un rapporto diretto con il pubblico. È stato cantore del suo tempo, unico nel suo genere. Ha cantato in tantissimi paesi del mondo, ha scritto circa 250 canzoni e lungo la sua vita artistica ha composto brani musicali anche per tanti altri interpreti. Interpretò anche alcune canzoni per bambini come La Casa. Nel 2001 gli è stato attribuito il premio Tenco. Sergio Endrigo muore a Roma il 7 settembre 2005, all'età di 72 anni. Tra i brani più iconici di Sergio Endrigo ricordiamo Io che amo solo te, Lontano dagli occhi, Teresa, Canzone per te.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Sergio Endrigo.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: serve un livido per dire che è violenza. Anche ciò che non sembra grave può lasciare cicatrici profonde.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Margherita, io vi chiamo da Sesto Fiorentino. Io sono contro il vittimismo. Dico che questa è un'epoca dove ogni volta che ci troviamo di fronte a un problema abbiamo una nuova opportunità di crescita. Quindi bisogna abituarsi a uscire dalla nostra zona protetta, la zona di comfort dove ci sentiamo tutelati. Dobbiamo in qualche modo acquisire più informazioni in modo da trovare nuove soluzioni. Bisogna darsi da fare e non si può pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare sempre le stesse cose. Cambiate italiani, è l'ora. Tanti saluti, Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche intensi. Invece al sud non mancheranno spazi assolati con anche tanto caldo e temperature fino ai 36 gradi, valori invece in calo al centro-nord, soprattutto sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Con te sono guarita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 21 e 56 minuti. Radio

0: Radio Margherita Notizie.
1: Domani giornata di lutto nazionale in Ucraina per la strage di civili della scorsa notte a Kiev causata da un massiccio raid russo. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali. Dopo Germania, Svizzera e Austria, altri due paesi europei preparano la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo oggi i governi di Finlandia e Svezia. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. Tennis e calcio nella serata degli italiani. A Cincinnati Flavio Cobolli affronta nei quarti Tommy Paul. A Bergamo l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Il tecnico Maurizio Sarri.
2: Per noi è una partita importante, chiaro. Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Partita difficile, sarà una battaglia.
1: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Claudio Baglioni.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Marco da Martina Franca, e volevo lasciare un messaggio a tutte quelle persone italiane che si lamentano e si preoccupano perché sono disoccupate, non lavorano, si piangono addosso, non sanno che cosa fare e non hanno il fegato di lasciare l'Italia, andare all'estero, lavorare all'estero, come ho fatto io. Anche a me manca la mamma, manca papà, manca il mare, manca la montagna, manca la famiglia, però io non mi sono fermato a piangermi addosso, ho preso carta in mano, biglietto d'aereo, sono andato via lontano.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 22 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Arthur Schnitzler? Può impedire ad un uomo di rubare, ma non di essere un ladro. Sa cosa diceva Carver Mead? È facile avere un'idea complicata. La cosa davvero molto molto complessa è avere un'idea semplice. Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Il fine delle pene non è di tormentare o d'affliggere un essere sensibile. Il fine non è altro che impedire al reo di far nuovi danni ai suoi cittadini e di scoraggiare gli altri dal farne uguali.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Michela e chiamo da Aosta. Io sono la signora delle pulizie e dico a tutti i signori con la cravatta che anche se la nostra mansione lavorativa è umile, non siamo meno a nessuno, abbiamo la nostra dignità e rispetto, e da tale spero che ci considerino. Perché non siamo niente, in ogni situazione non siamo la peggiore specie, per cui vorremmo un po' di umiltà, soprattutto perché noi, senza di noi, non potrebbero avere le loro pulizie. Grazie Radio Margherita e grazie di esistere.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Achille Lauro, amore disperato. Ok.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 22 e 54 minuti.

Sono Elisabetta, chiamo da Camporosso in provincia di Imperia. Ascolto Radio Margherita perché mi fa passare delle belle giornate, delle belle ore, mi fa ricordare i tempi che ero ragazza e giovincella. Grazie di tutte le belle canzoni che trasmettete.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 23 e 24 minuti.

In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: La più bella musica leggera italiana.
1: Baby Kay e Giusy Ferreri. Ciao.

0: Anche una battuta può ferire quanto un insulto. Non chiamarlo scherzo se disumanizza qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the devil.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, comandante Antonio Salvatore Pirassi, operatore radio di bordo. Da Oniferi, località S' Aliderru, dove risiedo. Vorrei lanciare un appello agli armatori italiani. Siccome noi italiani, tantissimi marittimi sono disoccupati, tantissimi si stanno vendendo le case per sopravvivere. Io sono uno che è disoccupato da un anno. E sulle nostre navi purtroppo stanno imbarcando extracomunitari e stranieri che battono la nostra bandiera insignita alla medaglia d'oro al valor militare. È una vergogna, signori armatori. Imbarcando personale italiano come me e come altri specializzati, ci sarebbero introiti anche per lo Stato. Ci sarebbe un ritorno economico per voi stessi armatori. Capitelo, signori armatori, dateci una mano a sopravvivere. Cambieremo anche la situazione dell'Italia. Facciamo ripartire l'Italia, facciamo ripartire questo paese con le nostre forze e con il nostro lavoro in mare.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con
1: Elodie.
2: Ci vorrebbe un'altra vita per fermarci ad un secondo di distanza da un errore, un'altra vita per capire

0: può scappare. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Mimmo Locasciulli.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Mimmo Locasciulli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Intorno ai 30 anni, Buona Fortuna, Blu, Piccola Luce, Pini Dixie Fixi, Cala la Luna.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Mina.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Bobby Solo, Quando io ti perderò.
1: Quando io ti perderò nel veleno di un addio, da ogni angolo del buio apparirà un sorriso

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Tutte le perfezioni dipendono dal momento. Nemmeno la bellezza è sempre nel suo fiore.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao, sono Enzo e vi ascolto da Napoli. Io volevo dare un messaggio a tutta l'umanità. Apriamo la mente, apriamo gli occhi, che c'è il potere occulto che vuole tenerci sotto il suo potere. Gli extraterrestri e le nuove civiltà cosmiche ci sono e ne abbiamo le prove. Dobbiamo solo crederci ed aprire la mente a queste civiltà. Mi raccomando, diffondete questo messaggio, perché è vero. Se non lo desideriamo noi, loro non possono venire. Lo dobbiamo desiderare noi. Non sono bellicosi, sono pacifici e vogliono solo aiutarci. Pensate che gli angeli sono extraterrestri, e se fossero altre civiltà di altri pianeti, meditate. Ciao.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 21 agosto. È mezzanotte e 52 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Ma

0: Ciao, sono Franco Verde da Sciacca e sono pescatore. Volevo fare un complimento a Radio Margherita, che non ci fossi tu dovremmo inventarti. Ciao.
1: Radio Margherita, se non ci fossi tu bisognerebbe inventarti anche a Sciacca.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
3: Elodie.

0: mare. Radio Margherita.
1: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane,

0: 800 30 34 64.
1: Lucio Battisti,

con il brano Così ti amo. Si sono confrontati oggi Nina Simone e i Califfi. Confronti. Borja, a cosa serve? A cosa?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Cristina e chiamo da Padova. Volevo segnalare che alla televisione, per cui si paga il canone, ci sono dei film con grandi scene anche di amore, diciamo. Ora, con i ragazzini che si possono avere in casa, in prima serata, ma neanche in seconda, non è opportuno mandare dei film. Ci deve essere qualcuno che faccia attenzione. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Avete lessato delle patate? Non gettate l'acqua di cottura, immergeteci l'argenteria e lasciatela in ammollo tutta la notte. Al mattino sarà perfettamente pulita.
0: I consigli della nonna.
1: Avete mangiato delle mele? Non gettate la buccia. Usatela per strofinare i ripiani di marmo e poi passate con un panno. Torneranno puliti in modo naturale.
0: I consigli della nonna.
1: Vi è comparso un orzaiolo sull'occhio? Applicate degli impacchi con del miele sciolto in acqua bollente. Ne aiuterà la guarigione.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Nessuno dovrebbe scegliere tra riscaldarsi o mangiare. L'energia è un bisogno primario. Garantire l'accesso all'energia è combattere l'ingiustizia invisibile.
2: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
3: Cugini di campagna. È lei. Sarà.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, io sono Cesare da Trento. Vi chiamavo per un semplice motivo. E vi siete chiesti perché vanno nello spazio? Io chiedo a tante persone che mi circondano cosa vanno qua, perché l'uomo va, cosa va a fare l'uomo nello spazio. Nessuno sa rispondermi, ma per guardare, ma per osservare, ma forse trovano qualcosa. Però in 40 anni che sono andati nello spazio, finora non hanno trovato niente. Hanno solo visto la Terra dall'alto, hanno visto i pianeti che sono troppo lontani, e alla fine cosa c'è? Nello spazio non c'è niente, non c'è neanche ossigeno. L'uomo deve stare sulla Terra. Se l'uomo va in fondo al mare trova tante cose, ma nello spazio non c'è niente, e finora non hanno trovato niente. Hanno mandato sulla sonda per cosa?
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Umberto Balsamo, Spina di

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 21 agosto, è l'una e 54 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
0: Nico Fidenco, legata a un granello di sabbia.
2: Mi